Hayrano zo zare sibel mazer bu, sare sibel mazer bu. Deve koç kariye velan ki kanı melan mirdesi o. Ulda cami haram mazer bu. Hayrano zo, pahre pahre mola bovetat zere mola bovem ra barabar bu. Hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayrano hayr